0: No.
1: Vente a intervenire, clicchi nuovo andella.
0: Non la mano,
1: che è
0: per la
1: spesa. Io mi va.
0: Ok.